Parliamo adesso di Johnny Lang, che nasce nel North Dakota, chitarrista prodigio statunitense. Johnny Lang sale alla ribalta nel 1997, il suo stile lascia senza parole personaggi del calibro di Eric Clapton, B.B. King. Molti lo indicarono come il successore di Stevie Ray Vaughan. Vaughan era scomparso da poco e non si vedeva all'orizzonte un suo erede, quindi l'attenzione cadde su Johnny Lang. Ma sono state solo aspettative. Dopo i primi successi i risultati non hanno prodotto esiti positivi, quindi le attenzioni su di lui si sono affievolite, anche se rimane sempre un ottimo chitarrista e un bravissimo cantante, qui in una versione di un vecchissimo brano di Tinsel Ellis. Johnny Lang, qui a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Il titolo Blue Again, ritorno al blues di Mick Fleetwood. Un chiaro indizio, tutto ciò avviene nel 2009 quando forma la Mick Fleetwood Blues Band. Dal nome direi azzeccatissimo, con l'ex compagno di squadra Rick Vito alla chitarra e alla voce, Lenny Castellanos al basso e Mark Johnston alle tastiere. Blue Again in immortale al loro concerto del febbraio 2008 a St. Louis, Missouri, dove il gruppo ha suonato diversi vecchi standard di Peter Green come Black Magic Woman, e conclude con una cover di Shake Your Money Maker di Elmo James. Qui per voi The Mick Fleetwood Blues Band.
2: I said, are you ready? How about you, Mick? Are you ready?

0: Mick Fleetwood, Lenny Castellanos, Mark Johnson, Rick Vito, thank you.
1: Good night. God bless. Be safe and be kind. Thank you.
2: Chiunque abbia nel sangue un po' di blues non può prescindere dal suono della slide guitar. I vari Robert Johnson Son House hanno indicato dritta la via, ma chi ha messo l'accento su quel suono è stato certamente Duane Allman. La sua incredibile tecnica unita a un suono tagliente preciso costituisce tuttora l'unità di misura del talento per innumerevoli chitarristi. Lo stesso Eric Clapton rimase folgorato, ma un campione senza una buona squadra è destinato a non andare troppo lontano. Duane Allman con Allman Brothers Band qui a Mean Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Negli anni 70 Marcia Baola si trasferì ad Austin. Qui ha iniziato a farsi un nome come artista di talento, suonando nei club e collaborando con altissimi musicisti. La sua voce potente e il suo virtuosismo al piano hanno rapidamente attirato l'attenzione del pubblico e anche quella degli addetti ai lavori. Il suo debutto discografico è avvenuto nel 1978, ma fu grazie al contratto con la prestigiosa etichetta Rounder Records che negli anni 80 la sua carriera cambiò totalmente. Per voi qui a Me and Blues, Marcia Baola.

Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Continuiamo la nostra selezione con le grandi voci blues femminili con Sharon Lewis Texas Fire. Si è trasferita a Chicago ed è diventata attiva nella scena blues nei primi anni 90, diventando una delle preferite della Queen City. Qui per voi Sharon Lewis Texas Fire, Me and Blues.

0: un'altra grande cantante è Nora Jane Bruce Howe, una cantante blues di Chicago con profonde radici nel Delta. Come molti grandi del blues provenienti dal Delta del Mississippi, Nora Jane Bruce Howe è nata e cresciuta a Greenwood, una cittadina nel cuore di questa regione ricca di blues. Fin dalla nascita il padre e lo zio le hanno inculcato il blues nell'anima. Alla sua educazione musicale ha contribuito anche una nonna, Mary, che gestiva un joke house. Da bambina Nora si intrufolava a casa della nonna il venerdì e il sabato sera per ascoltare i suoi parenti cantare classici del blues. Fu in questi anni che Nora sviluppò un fortissimo amore per la musica blues. Nora Jane Bruce Howe qui a Me and Blues.
1: Oh yeah.

0: Free Radio Conserve.
1: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
2: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio. Non mancate!

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

0: You changed my life. Let me let you change my life.
1: Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: to let you know you're one of my kind.
1: Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

0: L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.
1: You know, everybody's talking about how different I am. I guess they can notice the change, the way I walk, the way I talk. Believe it or not, baby, I can feel it

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconserve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: In questa notte fantastica

0: tu via con me.
1: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

laggiù laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai, mi manca sai.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

piccola. È una notte che gira bene questa. E se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo. Sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva,

questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

0: ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore, ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte ed indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui, ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali, mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è introspezione.
1: Toro.
0: Settimana più che favorevole per il Toro, che si vedrà attorniato da persone che lo apprezzano molto. Riceverete complimenti per il lavoro o per le attività che svolgete al di fuori di esso e riconoscimenti anche da parte di chi solitamente è freddo e distante. Avete seminato bene e pian piano i frutti verranno raccolti. Attenzione ad un segno di terra che potrebbe interferire con frecciatine svalutanti. La parolina magica per il Toro questa settimana è scudo.
1: Gemelli.
0: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche, ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
1: Cancro.
0: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del Cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Leone.
1: Male non fare, paura non avere, predica sempre il leone, che tiene la testa alta e la criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
0: Bilancia.
1: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana, dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparrano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Scorpione.
1: Siate sicuri di voi, carissimi Scorpione. È una fase dove siete nel pieno del vostro fascino. Le stelle vi stanno supportando perché il cammino è quello giusto ed è il vostro. Chi vi sta attorno in questo momento potrebbe sentirsi destabilizzato dall'energia forte, attraente e tosta che emanate, al punto di non riconoscervi più. Un segno d'aria verrà letteralmente scioccato da questa nuova versione di voi. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è potere.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario sta vivendo alti e bassi in amore. Per chi si trova in un rapporto potreste affrontare qualche tensione. Forse stanchezza, forse routine, forse il partner non sta passando un momento facile. Insomma, c'è bisogno di calma e tanta comprensione. Siete esperti risolutori delle situazioni difficili, delicate. Cercate di non perdervi d'animo, così riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
0: Capricorno.
1: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
0: Acquario.
1: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato chi in realtà si è rivelato duro ed irremovibile alle vostre provocazioni e vi sentite spiazzati e nervosi. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscere.
0: Pesci.
1: I nati nel segno dei pesci che desiderano avventurarsi in nuovi incontri, nuove conoscenze potrebbero in questi giorni dedicarsi molto al loro aspetto, alla loro forma fisica. Anche per chi nella sfera amicale ha voglia di instaurare nuovi rapporti, sente l'impulso di migliorarsi, di prendersi cura di sé. In particolare per chi è da tempo che non si dedica all'allenamento, questo è il momento giusto. La parolina magica per i pesci questa settimana è determinazione. Si conclude anche per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.
2: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
3: Free Radio Conselve.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti,
0: ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'Angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Il patrocinio del comune vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala presso il Parco Gasparotto di Via Mameli in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

0: The new dimension of disco music. New rhythms. New style.
1: In onda su Free Radio con Selve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Sarah DJ.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma,

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2,

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio. Non mancate!

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

0: su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.
1: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'Angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: In onda su Free Radio con Selve, ogni venerdì alle ore 23. Robin Schulz.
1: You've been listening to Sugar Radio.
2: For more info, check out robinschulz.com.
1: Robin Schulz returns.

Oggi facciamo un viaggio nel tempo, torniamo nell'era geologica, in cui per vedersi non si mandava la posizione in temporale su WhatsApp. No, signori, ci si dava appuntamento al solito posto alla solita ora. E se facevi tardi, restavi solo come un palo della luce. Parliamo delle mitiche comitive degli anni 80-90.

Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi porto negli anni 80-90 nelle comitive del Muretto. Chi c'era sa di cosa parlo, chi non c'era, beh, mettetevi comodi, ascoltate come siamo sopravvissuti. Mandatemi i vostri ricordi estivi su WhatsApp, ma prima scaldiamo i motori con la musica. Staccate i condizionatori e tornate nell'estate di quegli anni, dove ci si spalmava la crema protettiva Protezione 2, praticamente olio d'oliva, e si passavano 3 mesi interi con la stessa comitiva. Niente geolocalizzazione, l'appuntamento era sotto l'ultimo lampione del lungomare o davanti alla sala giochi.

0: Ma prima di spiegare ai nativi digitali cos'era il muretto, che non era altro che il nostro social network fisico, vi mando la colonna sonora del muretto. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di restare nella nostra community. E io vi porto in giro, eh. Mi raccomando, motorino miscela 2%. E questa era la colonna sonora.
1: Questa è Free Radio.
0: 883, hanno ucciso l'uomo ragno, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Le compagnie del muretto, i motorini sempre in due, amori non corrisposti, pomeriggi trascorsi al bar. Il muretto era un pezzo di cemento, spesso scomodo, dove ci si sedeva ore e ore a fare praticamente nulla.

Nel muretto c'erano le gerarchie precise, come in ogni comitiva. C'era il leader carismatico, quello che possedeva il booster truccato con la marmitta Polini, che faceva un casino infernale ma faceva soli 50 in discesa. Poi c'ero io, unico baluardo della mobilità sostenibile, si direbbe oggi. Ma non per mio volere, per volere dei miei genitori. Tenevo il tempo battendo le mani sul manubrio della mia bicicletta, unico passeggero, mentre il mondo odorava di miscela al 2%. È un trauma infantile, ma a dirla tutta rimorchiavo più di tutti. Io, unico studente ITIS in mezzo a una comitiva di liceali. Loro pensavano a leopardi e io pensavo alle panterone. Devo dire che mi hanno anche rimorchiato con una pistola d'acqua a Chivasso. Vero Silvia? E poi c'era il chitarrista da spiaggia, quello che conosceva solo tre accordi di Battisti, ma riusciva misteriosamente a monopolizzare l'attenzione di tutte le ragazze. Chissà come mai.

0: State viaggiando con Saverio Lombardi.
1: Vi ricordate la fauna da spiaggia? Il rito del jukebox al bar, 500 lire e compravi 3 minuti di gloria per far colpo sulla sfittinzia? Le nostre partenze intelligenti in comitiva, 15 persone stipate su 5 motorini. O un ciao o un sì.

Ebbene sì, 15 persone su 5 motorini. Niente casco, un asciugamano bagnato sulle spalle a mo' di mantello da supereroe e l'infradito usate come freno d'emergenza, costantemente a un millimetro dal tritacarne dei raggi della ruota o dal forno della marmitta.

e ci improvvisavamo artisti rock con quella chitarra che suonava praticamente 24 ore di fila. Tra poco i vostri messaggi.

Touch Me, Samantha Fox. I vostri messaggi, si firma anonimo veneziano. Mi ricordo le spedizioni al telefono pubblico. Se la ragazza che ti piaceva era a casa, dovevi chiamare il fisso e sperare che non rispondesse il padre. Se rispondeva a lui, l'unica opzione era riagganciare e scappare. Inoltre ho chiamato un'amica, dico: ciao strega, che facciamo stasera? Non sono la strega, sono la mamma. Ci avevano la stessa voce. Serena da Rimini: noi ragazze passavamo i pomeriggi a fare i test su Cioè per capire se il tipo del muretto era l'anima gemella. Usciva sempre che eravamo compatibili solo con Leonardo DiCaprio. Questo è bellissimo. Ciao Saverio, che bomba di puntata. Quanti ricordi. Sentire gli 883 Gazebo mi ha fatto letteralmente fare un salto nel tempo. Mi è preso un nodo alla gola a ripensare alla mia comitiva del muretto, alle serate passate in motorino 10 di sera per vederci tutti al solito bar. Che anni fantastici. Nostalgica anni 90.

Pensate che avevamo lo stesso ciuffo, io e Rick Astley. Stessa camminata, stessi pantaloni. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Ma c'era un pezzo che scatenava tutti. Questo in sottofondo dei Simple Minds. Don't you forget about me.

0: Pensate che Jim Carrey non voleva suonarla. È diventato un successo planetario. Parcheggiamo il motorino sul lungomare e andiamo sulla sabbia. Perché l'evento clou dei ragazzi del muretto d'estate era il falò. Si passava il pomeriggio a rubare i bancali di legno dietro i supermercati. Poi verso mezzanotte spuntava sempre lui, il chitarrista del gruppo, che cominciava a suonare a ciclo continuo. Sempre le stesse tre canzoni, Generale, la canzone del sole di Battisti e Canzone per un'amica. Tutti a morire di freddo nella sabbia umida della sera, ma tutti affumicati contro vento, convinti di vivere il momento più poetico della nostra vita.
1: Questa è Free Radio.
0: Anche perché i pomeriggi si facevano soltanto gavettoni, Che volevi rimorchiare di pomeriggio? Se poi mangiavi la lasagna di tua madre, il bagno dopo 3 ore, la regola medievale. Ma noi sognavamo di essere ad Ibiza insieme a Sandy Martin.

La colonna sonora degli amori estivi e dei balli attorno al falò. Sandy Martin con il suo cappellaccio biondo, le spalline imbottite e la chitarra, la Keitar, a tracolla.

0: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
1: E c'è chi si spogliava nelle lavanderie. Questo è il pezzo che faceva partire i grandi amori da muretto. Ricordatevi, non c'erano i social, ma come ci si dichiarava? Nick Kamen, Loving You is Withered Than Ever.

come si rimorchiava? Mandavi l'amico fidato a parlare con l'amica di lei per chiedere se la tua amica poteva mai pensare di stare con me. Se andava male, tornavi col motorino spento a bere una cedrata al bar per affogare il dispiacere.

0: Nick Cayman, il sogno proibito delle adolescenti di quegli anni. Tutte a cercare di capire quale fosse la marca dei boxer. Intanto lui stava lavando i suoi jeans.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

scrivono che il vero nemico era il coprifuoco. Se dovevi tornare a casa alle 23, arrivare alle 23.01, scattava la terza guerra mondiale in cucina con mamma e papà. C'è chi spegneva il motorino a 100 metri da casa e arrivava a spinte e affari spenti, come gli agenti segreti, per non farsi sentire. E poi c'era la musica di Antonello Venditti.

Nella copertina del disco c'è lui ritagliabile con la forbice. È una divisa da detenuto applicabile sopra il cantante.

0: Free Radio Conserve.
1: Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.

0: quest'ora di Viaggiando abbiamo fatto un viaggio pazzesco tra le storiche comitive degli anni 90. Avete cantato a squarciagola gli 883, ballato con l'eleganza pop di Gazebo. Vi siete scatenati con l'italo disco di Sandy Martin. Vi è scesa la lacrimuccia con Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Senza dimenticare che in camera avevate il poster di Nick Kamen. Care signore, che vi faceva battere il cuore.
1: Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Una fotografia.
0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, la musica continua sulla vostra radio del cuore.
1: Ma stanne così,
0: non si interrompe mai.
1: Io non ti scorderò.
0: Io sono un virus da cui non si guarisce.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

0: informazione dal Conselvano. Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Buonasera da Donot Disturb, da Marino
2: e Antonio. Eccoci qua.
3: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Buonasera a tutti e partiamo con Jimmy Witherspoon, Good Rocking Tonight, e Otis Redding a seguire con Sitting on the Dock of the Bay, naturalmente conosciutissima.
4: Gonna hold my baby tight as I can, tonight she'll know I'm a mighty, mighty man. Heard news, everybody rock.

0: play from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
1: Sì, sì, sì, eccoci qua. Siamo partiti in maniera diversa questa sera perché ho annunciato direttamente il brano. Caro Antonio, ha fatto una cosa diversa. Tu non c'eri, sei arrivato un po' in ritardo. Mi giro la cuffia.
2: No, intanto voglio salutare, i nostri amici, scusate il ritardo, ma ho avuto qualche piccolo contrattempo.
1: Adesso è qui noi, non preoccupatevi, è sano, vivo vegeto qui davanti a me, pasciuto come al solito,
2: ecco.
1: Ok, salutiamo anche dei nuovi ascoltatori questa sera, sai, salutiamo Annalisa, Antonio, Francesco e Alice.
2: Tutti questi.
1: Sì, tutti questi.
2: Bene.
1: Abbiamo dei nuovi ascoltatori che ci fa molto piacere che siano arrivati
2: si sono palesati.
1: Se vogliono mandarci qualcosa 378-0655-630.
2: E nel frattempo
1: possiamo andare avanti
2: con la musica.
1: Comunque Antonio, ho saputo che nell'ultima puntata, quella di venerdì, nella quale mancavo io, verso la fine c'è stato qualcosa diciamo così, non c'è Marino, via, facciamo, viva e viva.
2: Devo dire c'è stato qualcuno che ha anche espresso, come dire, delle critiche, ecco, diciamo così.
1: Sì, c'è stato qualcuno che era ben felice che io non ci fossi.
2: Sì, assolutamente.
1: E qualcun altro invece
2: ha espresso disappunto.
1: Ha spezzato una lancia a mio favore.
2: Decisamente.
1: Beh, mi fa piacere.
2: Quindi vuol dire che, insomma, in qualche modo abbiamo bilanciato i due giudizi e le due opinioni. Questo però non ci impedirà di andare avanti con la musica, assolutamente.
1: Sì, sì, sì, sì,
2: e quindi, la scaletta, scusate amici, ho dovuto, insomma, sono un po' in ritardo sotto questo punto di vista, però abbiamo tutta quanta scaletta pronta lo stesso.
1: Ci mancherebbe.
2: Grandissimo Marino.
1: Efficienza al massimo livello. Coco Taylor, yes, it's good for you, è buono per te.
2: Se è bene per noi, va bene per tutti. Hireburn, cos'ha? Running Wild.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 18:30 puoi ascoltare Mr. Joint con il suo programma Simply the Best.
1: Status Quo è la loro indimenticabile, la usano anche in pubblicità, ho sentito, Si trovava
0: il meglio della musica want. Selezionata e proposta da Mr. Joint.
2: The station with the best music.
0: Ogni lunedì dalle ore 18:30 qui su Free Radio con Sandy.
3: Playing only classic hit music.
4: Sei all'ascolto di Free Radio.
5: E grande sì, Mr. Sì, Joint, sì, grandissimo
6: il
5: Mr.
6: nostro
5: Joint.
6: Grande amico. Comunque, caro Antonio, siamo già al terzo passaggio, però io sì? devo. Tu devi. Sai che io devo.
5: Devi.
6: Io devo promuovere l'evento musicale più grande però degli ultimi 300 anni qui a Conselho.
5: Sì, è vero. Io però vorrei fare... Ma magari dopo portiamo avanti il ragionamento. Vorrei fare un po' l'avvocato del diavolo.
6: Dimmi.
5: Cioè avrei voglia di romperti fra virgolette le scatole.
6: Perché?
5: Così di farti... Cioè vai avanti con la promozione e poi ti dico.
6: Appunto, la promozione prevede nell'ambito appunto di un luglio vivo qui a Conselve. Ogni fine settimana viene proposto un evento musicale. Uh-huh. Quello del 24 alle ore 21 in piazza Cesare Battisti, a due passi dalla sede della radio, prevede l'esibizione della JJ Blues Band, come tu sai,
5: JJ Blues Band,
6: che la quale proporrà brani di JJ Cale, Eric Clapton, Mark Knopfler e altri che derivano tutti da quella radice. Quindi mi sento in dovere, vista la mia affezione verso questo tipo di musica, di promuoverla semplicemente.
5: Ma mi va benissimo, perfetto. Però la domanda che vorrei farti è questa, e poi sì. magari mi rispondi dopo i due brani.
6: Devo
5: che andranno
6: subito,
5: ma no,
6: pensare.
5: dopo i due brani. Cioè, secondo te questo tipo di musica, sicuramente stupenda ai nostri occhi, ai tuoi in modo particolare, sì. anche ai miei, devo dire, molti brani mi piacciono, anzi quasi tutti direi, anche l'interpretazione non solo ovviamente di JJ Cale ma anche di altri interpreti, quelli che hai citato tu, ecco, ma questo tipo di musica a quale fascia di ascoltatori può interessare? Qual è il, diciamo, a chi si rivolge? Tu quale pensi sarà il pubblico che verrà a vedere, ad ascoltare questa magnifica band che suona in modo stratosferico? Sicuramente sarà così. Però per gente che da 4 giorni, 5 giorni sono piazzati fuori per ascoltare il concerto di Ultimo che ci sarà il 4 di luglio e sono già lì accampati, cioè questa gente verrà mai ad ascoltare un tipo di musica come questa? Ecco, questa è la domanda che mi faccio, sulla quale ti invito a riflettere e sulla quale, se vorrai, darai una risposta, ma dopo i due brani che andiamo
6: sì,
5: ad ascoltare. No, non voglio la risposta adesso.
6: No, ti chiedevo solo se posso procedere in qualsiasi maniera o devo evitare il turpiloquio.
5: No, puoi procedere in qualsiasi maniera, ci mancherebbe altro. Vai, anzi,
6: perfetto.
5: Annuncia tutti e due i tuoi brani.
6: Andiamo con un brano d'Annata, di apostrofo Annata, ovviamente, non d'Annata, capisci? Ike Tina Turner, Crazy About You Baby. E poi c'è un Amy Winehouse con Back to Black.

0: 06 55 630.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
1: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.
2: Playing nothing but back to back hits.
3: E il nostro Antonio si è assentato ancora per altri motivi. Ha una serata, diciamo così, piuttosto intensa. Quindi la risposta alla domanda che mi ha fatto prima a proposito dell'evento musicale del 24 di luglio la darò quando ritorna. Restate in attesa, carissimi, perché appunto la risposta sarà, non usando il turpiloquio come ho detto prima, ma sarà una risposta articolata. Vogliamo ascoltare adesso un gruppo che si è formato nel 77 a New Orleans, i Neville Brothers, con Get Out of My Life, e poi Ben Harper con Diamonds on the Inside, un brano celebrato dalla critica, orecchiabile, ma vabbè, diciamo che è simpatico.

0: show too.
1: Gianfranco Piria presenta Me and Blues.
2: In onda ogni martedì alle ore 23.
3: Boom, boom, boom, boom.
2: Qui su Free Radio.
4: What I like to know, after all of that, are you ready for the blues?
5: Yeah.
4: But tell me, are you really ready for the blues?
5: Yeah.
4: One more time.
6: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
7: One more time.
8: Sempre, no, una volta, one more time.
7: Ancora una volta, ma sempre, che sta sempre una volta di più, sempre una volta di più. Che dire? Allora, hai pensato,
8: ho riflettuto.
7: Che dire allora?
8: Che dire? Semplicemente che la musica che propongono questi non è che sia una musica dell'altro mondo.
7: Ha molti
8: estimatori, e noi lo vediamo appunto anche dal seguito che ha la band di Bagnoli di Sopra, Sti Cash, che propongono il repertorio di Johnny Cash. Piace, è divertente e ha il suo seguito. Per quanto riguarda quello che mi dici tu, che ci sono persone che hanno prenotato un anno prima.
7: Pensa che hanno allestito una sorta di teatro, circo, qualcosa del genere.
8: A me dispiace che ci sia gente che si butta a capofitto in queste cose senza pensare a quello che c'era prima, perché sicuramente la musica di qualità è già stata prodotta. Quella che viene prodotta adesso, diciamo che lascia un po' a desiderare. Certamente porcherie ne sono fatte adesso, porcherie ne sono state prodotte anche in tempi anteriori, in passato. Diciamo che la percentuale di porcherie in questo ultimo periodo è aumentata.
7: Ma io volevo entrare,
8: ma io credo che comunque ci saranno persone che, almeno incuriositi, verranno ad ascoltare quello che è stato. Quella che è una musica che non è del passato, cioè, ma allora uno non va più ad ascoltare Mozart o non ascolta Chopin?
7: No, ma il senso della mia domanda era un altro, ed era, però adesso la chiudiamo, riprendiamo dopo i brani, era, e rifletti, quello che volevo dire era, a Conselve,
8: sì,
7: dove è, sarà la location di questo evento?
8: Sì.
7: Ok. Secondo te ci sarà seguito?
8: Li pago io.
7: E li lascio e vi lascio con questo punto interrogativo. Chi ha dei suggerimenti o delle idee ci scriva, e poi sentiamo il caro Marino cosa ne pensa a riguardo. Andiamo invece con due brani.
8: Chuck Berry, Memphis, Tennessee,
7: e Children of the Grave, ed è
8: Black Sabbath, e poi mi dirai, caro Antonio,
7: yes,
8: che cosa ti ricorda l'intro di questa Children of the Grave dei Black Sabbath?
7: Assolutamente sì. Ok.

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Allora, ti ha ricordato niente l'inizio di quel brano di Black Sabbath?
2: Dei Black Sabbath, sì, forse sì, ricordava vagamente i Pink.
1: Quel giro di basso lì all'inizio, il Pink Floyd dall'album Echoes, il One of These Days.
2: Wow. No, effettivamente sì, no, effettivamente è così. E invece hai riflettuto?
1: Sì, ho riflettuto.
2: E cosa mi dici?
1: Sì, ma non, per carità, io dico che un evento del genere con musica blues e marcatamente JJ
2: sicuramente di qualità
1: sarà di qualità e sarà veramente bellissima da ascoltare. Dobbiamo sperare che il tempo non ci metta lì. Il tempo meteorologico non ci metta lì 40 gradi, perché nemmeno venissero i Rolling Stones.
2: Ed è appunto questo il mio provocare. La domanda sì. È un po' provocatoria, come sì. Hai capito? Infatti, avevo nella premessa avevo detto: ah, Gesù, ci sono le zanzare qua dentro, ho sentito le zanzare, te lo dico, pur avendo le cuffie in testa ho sentito le zanzare.
1: Hai una sensibilità
2: enorme. Ho una sensibilità molto molto...
1: E purtroppo sì. Se pioverà, mi dice la regia, l'evento non sarà recuperabile.
2: Non
1: purtroppo.
2: Sarà recuperabile, questo ci dispiace.
1: Però, no, io mi auguro che sia un richiamo per la gente che ha voglia di ascoltare qualcosa di diverso. E non è detto che sia una brutta cosa, nel senso... che anche altri gruppi che non fanno quella musica più semplice da ascoltare, quella con la quale ti riferisci tu, oppure cover straconosciute, venga a curiosare, a vedere.
2: Io auspico che sia così, spero che sia così, voglio che sia così.
1: Dal mio punto di vista, al di là del mio piacere personale, è un'iniziativa lodevole, punto.
2: Benissimo. Perfetto, questo è il punto di vista del Marino e poi vi diremo cosa ci hanno scritto gli ascoltatori.
1: Adesso abbiamo un gruppo che vende folletto, sì.
2: Sì.
1: Vende folletto perché il brano di Creedence Clearwater Revival, Door to Door, Porta a Porta, è il
2: anche le macchine da scrivere.
1: Una volta anche le enciclopedie.
2: Bravissimo.
1: Door to Door, Creedence Clearwater Revival.
2: Subterranean Homesick.
1: Homesick Blues.
2: Homesick Blues.
1: Ed è? Roberto Dylan.
2: Ok, caro Roberto. Bob.

0: because the vandals took the handle.
1: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
2: Più semplice di così
3: non si può.
2: Non si può. Comunque sia, appunto, finché sei in casa con l'aria condizionata, che stai
3: va tutto
2: lì,
3: bene, certo.
2: Stai pianificando un viaggio, prenoti gli alberghi,
3: sì,
2: con la musichetta sotto.
3: Fantastico.
2: Free radio.
3: Cosa vuoi? Cosa vuoi mettere? Cos'altro vuoi ascoltare?
2: E
3: la
2: poi,
3: tele non la puoi guardare, perché se guardi la tele non guardi le promozioni, non guardi Expedia, non guardi Booking, non guardi Trivago e via discorrendo, giusto?
2: E poi quando parti hai sempre Free Radio sulla tua app.
3: Fantastico. Ho avuto modo proprio di usarla molto l'anno scorso. Ho fatto tanti chilometri all'estero.
2: E ascoltavi il sottoscritto che ti salutava.
3: Assolutamente sì.
2: Io lavoravo, tu invece
3: mi divertivo.
2: Tu ti divertivi.
3: Alla facciaccia tua. Va bene.
2: Questa è la vita.
3: Andiamo con i prossimi due brani?
2: Sì. Gli ascoltatori staranno appunto domandandosi cosa faranno sentire quei due adesso. AC/DC Back in Black, qualcosa di un po' più tosto.
3: Smoking Boston.

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
1: E questo è Antonio.
2: Sì, è doveroso salutare anche Donna Orietta che si era espressa a proposito dell'evento del 24 di luglio.
1: Dice? Che dice Donna Orietta?
2: Non dico niente, dico semplicemente che si è espressa, ha scritto al 378-0655-630, apprezziamo il suo intervento e proseguiamo.
1: Proseguiamo allora.
2: Proseguiamo sempre con rock, con gli White Snake dal vivo. Come on.
1: Come on. Brian Adams, Black to You. E beh, questo è un po' meno rock, ma insomma, vabbè.

0: Sie hören Free Radio, den Radiosender unserer Stadt. Immer und nur schöne Musik.
1: E cari ascoltatori di Free Radio, siamo ancora amici?
2: Sì,
1: siamo ancora amici.
2: Ci siamo autopromossi.
1: Sì,
2: abbiamo fatto un po' di autopromozione, ci sta bene. Promuoviamo anche chi verrà dopo di noi, sempre radiofonicamente parlando, naturalmente.
1: Assolutamente.
2: E il caro Gianfranco Piria con Me and Blues. Per il resto continuiamo, adesso ci sono i Rolling Stones, con Slave.
1: E Chris Rea dopo con Josephine.
2: Ci rilassiamo un po' con Josephine.
1: Cara lei.
2: Lascia perdere.
1: Rolling Stones.

0: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Você está ouvindo a Free Radio Conselve, a rádio da nossa cidade. Free Radio Conselve, sempre e somente música boa.
2: Contento Marino che sì, anche le previsioni.
3: Lorenzo Tedici ha detto verso la fine del comunicato: ancora molto caldo.
2: Per fortuna.
3: E sono confortato.
2: Bene. Sì. Domani però qualcuno azzarda, una sorta di rinfrescamento, si può dire?
3: Ma sì, dovrebbe piovere un pochettino.
2: Dovrebbe rinfrescare un pochino.
3: Speriamo sia una pioggia di quelle non distruttive che possa bagnare l'orto, così non così, ci vado così. Io.
2: Solo quello in fine, va bene.
3: Sì, poi ecco, dovrebbe essere una... sai, in borsa quando c'è il crollo, un crollo a V.
2: Un crollo a V, cioè?
3: La temperatura deve fare una V.
2: Zan.
3: Va giù velocemente e risale velocemente.
2: Altrettanto velocemente, ho capito. Va bene. Ecco. Andiamo con...
3: Sì, con Uriah Heep. Sai, questo gruppo, quando è nato in Inghilterra, questo gruppo degli Uriah Heep, aveva un nome, non mi ricordo come si chiamava, però non faceva successo. Non andava
2: con quel nome lì, non andava.
3: No, ma non con questo nome, con il nome precedente.
2: Ma anche dopo, secondo me, non è che hanno avuto sta grande.
3: Negli anni 70 Uriah Heep c'erano. Poi gli cambiarono nome e gli diedero questo nome, Uriah Heep, che è un personaggio, tanto per parlare appunto di soldi, un avaro, tipo Mr. Scrooge. Anche brutto, come della letteratura inglese. Con Uriah Heep riuscirono a fare quei 3-4 album per i quali ce li ricordiamo ancora.
2: Certo.
3: Primi è quello che vi propongo, da Innocent Victim.
2: E poi ascoltiamo chi?
3: Ascoltiamo i Commodores con Machine Gun. Che è un masto del soul di tanti anni fa.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Antonio,
2: dimmi.
1: L'evento il 24 luglio, mi raccomando.
2: Il 24 luglio, evento degli eventi.
1: Evento degli eventi.
2: Beh, effettivamente una cosa del genere dalle nostre parti non è così usuale.
1: E io credo che le persone dovrebbero precipitarsi qui a sentire l'ottima
2: Io lo so già cosa farei.
1: Io sarò in prima
2: fila. Tu lo metteresti come obbligo di legge.
1: Guarda, mi hai dato un'idea. Peccato che io non abbia possibilità legislative, ma quasi, sai com'è.
2: Facciamo fare un'ordinanza dal sindaco.
1: JJ Blues Band qui a Conselve il 24 luglio 2026, ore 20, piazza Cesare Battisti.
2: Io vengo a casa dalle ferie
1: per vederla.
2: Sì.
1: Seguite il consiglio di Antonio, ne vale la pena.
2: Vengo a casa 3 settimane prima, giusto per non perdermi.
1: Trucco, no, sapevo che c'era.
2: Magari sai, potrei arrivare in ritardo, per cui meglio che mi prendo tempo. Va bene.
1: Ascoltiamo adesso un super gruppo un po' dimenticato, ma un super gruppo del quale faceva parte anche il grande Peter Frampton, Humble Pie con Buttermilk Boy.
2: E ZZ Top, Gimme All Your Loving.

0: Sente e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Ma secondo te sarà un caso?
2: Che cosa?
1: Se abbiamo avuto lo spot nella nostra madrelingua veneta. Sarà un caso?
2: È propedeutico
1: alla, a introdurre
2: alla nostra... Qui non si introduce nulla.
1: No, si introduce l'argomento. Insomma, che...
2: è propedeutico appunto alla divulgazione del verbo veneto.
1: Del verbo veneto, certo.
2: La parola di questa sera
1: sarà
2: sofego.
1: Sofego. Sì, nelle sue varie eccezioni, declinazioni.
2: Ce ne sono tantissime, alcune delle quali, anche se non siamo in fascia protetta, è meglio tralasciare.
1: Sì.
2: Però appunto sofego sarebbe soffoco in italiano, voce del verbo soffocare, ma non ha niente a che vedere con quella declinazione. Sofego significa che in una situazione meteorologica del genere tu diciamo così, hai difficoltà a respirare,
1: non respiri bene.
2: Non respiri bene,
1: cioè, a causa aria calda.
2: Dell'aria calda e umida, che appunto ti dà una sensazione di debolezza e di poca voglia di fare, perché appunto è soffego.
1: Come se ti soffocasse quasi.
2: Quasi. Appunto.
1: Poi ci sono altre declinazioni.
2: Sì.
1: Uno dice vara che te soffego.
2: Vara che te soffego, appunto.
1: Che significa,
2: come dicevo, è una declinazione del verbo soffocare.
1: Mm-hmm. E poi ci sono le famose verze.
2: Soffega,
1: anche che questo non ho mai capito perché. Non ho mai capito perché questo piatto veneto è verze, soffega. Ma perché soffega?
2: Non lo so.
1: Non lo so neanche io.
2: Non lo so neanche io.
1: Chiederemo lumi ai nostri ascoltatori.
2: Però c'è molto buono.
1: Allora adesso noi lo scopriamo. Lei lo sa.
2: C'è qualcuno che ha alzato la mano.
1: Lei lo sa. Lo si dica.
2: Prego.
3: Perché quando venivano cotte in casa ti soffocavi dalla puzza.
1: Ah, hai capito. No, questo è certamente che c'è.
4: No, era perché le soffocavano.
1: No.
4: Le soffocavano apposta perché facevano troppa puzza.
1: No.
2: Ecco.
1: Però potrebbe anche
2: stiamo andando fuori dal
1: segmento. Via, chiudi il microfono e andiamo avanti con la musica.
2: Via. Non si può continuare così. Abbiamo dato troppa voce agli ascoltatori, alle persone che sono qui.
1: Esatto.
2: Adesso, caro Antonio, ti propongo un brano che sono sicuro che quando lo ascolterai tu mi guarderai dicendo ma sei pazzo.
1: Ma per fortuna poi viene qualcun altro.
2: Sì. Perché comunque, tra l'altro ho saputo appunto che venerdì scorso ti sei sbizzarrito, io non c'ero, quindi hai fatto quello che hai voluto.
1: Sì, ho avuto tanto successo.
2: Sottolineando il fatto
1: tanti hanno sottolineato, ma come mai che stasera c'è della bella musica? Sì. È perché non c'è Marino.
2: Benissimo.
1: Che discorsi, chiaro, no?
2: il gruppo che propongo è olandese, i Focus, degli anni 70 all'incirca, e hanno fatto un album molto... molto particolare, è Moving Waves, e questo brano molto caratteristico che ricorda proprio loro, perché l'hanno fatto solo loro, è un brano che riporta lo yodel. Lo yodel, sai cos'è lo yodel? Beh, adesso quando lo sentirai dirai ah sì, è vero.
1: Ecco,
2: fine, presenta l'altro.
1: Hocus pocus, sei un hocus o pocus hocus, tantus hocus o pocus hocus.
2: si rifà quello che andava in quel periodo con tanti altri gruppi, tipo i Jethro Tull, tipo altri che facevano il progressive rock, anche i Genesis stessi, che tornavano indietro nel tempo, nel Medioevo, e prendevano ispirazione da formule magiche come questa Hocus Pocus.
1: Perfetto. Prego. No, devo dire, a onor per completezza di informazione, che ho avuto sì degli apprezzamenti, ma come ho già avuto modo di dire all'inizio della nostra puntata stasera, ho avuto anche delle critiche per i brani che ho messo su senza il tuo contributo la volta scorsa.
2: Se mi dici da chi hai avuto,
1: dopo te lo dico.
2: Potrei anche essere generoso, con l'IBAN potrei anche ringraziare.
1: Perfetto. Dopo i Focus
2: leggiti il titolo di
1: Van Halen. Where have all the good times gone?

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Non mi hai ancora reso edotto?
3: Sì.
2: Sull'ora.
3: Sull'ora? Ma tu, basta che parli. Tu chiedi e ti sarà dato, no?
1: Sono le 22 e 48 minuti.
2: E quindi siamo verso la fine.
3: Siamo verso la fine
2: del programma.
3: Di
2: del
3: questo programma, certo,
2: verso,
3: certo.
2: Non verso la fine del mondo, verso la fine di qualcos'altro. Tranquillizzatevi.
3: E quindi andiamo ancora con questo.
2: Sì, andiamo ancora con qualcosa. Sì,
3: andiamo, con queste due canzoni.
2: Andiamo in Inghilterra con The Magic Bus.
3: Oh, i mitici. Va bene, va bene. E poi gli U2. Vabbè,
2: e poi andiamo in Irlanda.
3: Sì, esatto. Mysterious
2: Ways. Restiamo sempre lì in alto, fresco.
3: Lì, bello, freschino. Va bene, va bene.

0: Seguici anche sui nostri social.
1: E anche le belle cose finiscono.
2: Anche le belle cose finiscono. Finisce questo martedì di Do Not Disturb. Siamo alle 22:57. Quindi giusto il tempo per il nostro appuntamento fisso, per l'appuntamento consueto.
1: Poi però dobbiamo dire una cosa.
2: Yes.
1: Che venerdì la trasmissione non si farà.
2: Venerdì c'è un'altra manifestazione, c'è una grande manifestazione qui.
1: Con Selve c'è la Notte Gialla.
2: Esatto.
1: Noi parteciperemo e saremo visibili a tutti. Potete venire a fare un salto qui da noi, così ci conosciamo. E sempre buona musica, solo che non ci sarà la trasmissione.
2: Ma saremo in piazza a suonare della musica, a intrattenere le persone che
1: hanno voglia di passare, che ci passeranno la serata.
2: E noi quale lavoro faremo?
1: Quale lavoro?
2: Sì, quale faremo?
1: Alzeremo il gomito.
2: Sì. E andiamo? Esatto. Facciamo speakeraggio.
1: Bene.
2: E facciamo cadere le persone che sono in piedi.
1: Questa non l'ho capita.
2: Non importa. Andiamo avanti. Buona serata a tutti. Dopo te la spiego.
1: I'm a Gypsy Man. Finiamo col grande JJ Cale. E un appuntamento a martedì prossimo. E vi lasciamo con Gianfranco Piria e la sua Me and Blues.
2: Buona serata a tutti. Ciao.

bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Arriva un momento nella carriera della maggior parte degli artisti in cui non gli importa più di fare dischi o quasi lo fanno per hobby, tanto ormai il successo è in cascina. Eric Clapton è arrivato a tutto questo con Old Sock, composto da 10 cover e 2 brani inediti. Un tuffo nel passato che per Clapton, la lista degli ospiti in questo viaggio della nostalgia include un mix di eroi contemporanei come a suo tempo J.J. Cale, Chaka Khan, Paul McCartney, Ty Hall e Steve Winwood. Qui lo ascoltiamo insieme a Paul McCartney. Paul McCartney e Eric Clapton qui a Mio Blues.

Di Van Morrison abbiamo sempre detto di tutto e di più, la cosa che risalta è questa grande capacità di alzare il livello di qualità rispetto al suo precedente lavoro. Lo definirei un mito ancorato al blues e a tutti quei suoni che lo hanno reso una pietra miliare della musica popolare internazionale. Questa è King for Day Blues, Van Morrison qui a Mio Blues.

sempre mie blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Mark Broussard si è conquistato un posto di rilievo nel panorama musicale internazionale, un artista completo che riesce ad essere coinvolgente con la sua grande voce. SOS Songs è un progetto che, con il quale Mark rivaluta spesso alcuni brani del passato, come questa Tell It Like It Is, un vecchissimo brano, un grande successo di Aaron Neville. Qui a Mian Blues, Mark Broussard.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Sean Webster è sulla scena rock blues inglese da qualche anno. Nel suo modo di suonare sono evidenti le influenze che arrivano dal suono di Albert Collins e Gary Moore, mentre vocalmente è coinvolgente, raffinato e con un tono che arriva a toccare ogni cellula sensoriale, primarie direi anche secondarie, due grandi doti che viaggiano su linee parallele senza che l'una prevarichi l'altra. Non è da tutti, direi, praticamente è uno bravo. A questo punto c'è da chiedersi come mai in tutti questi anni non abbia ricevuto la sua giusta attenzione. Questo è Highwayman, Sean Webster.
2: We're gonna leave you with this.

Descrivere la musica di un artista con una sola parola sarebbe troppo facile, ma farlo con la musica di Mark May sarebbe praticamente impossibile. Una cosa è certa però, trasuda il suo profondo amore per il blues. Tutto è iniziato in una famiglia di musicisti. Suo fratello maggiore Ken gli ha insegnato a suonare la chitarra e lo ha introdotto con artisti ad artisti come Beatles, Jimi Hendrix. L'ex chitarrista e cantante dei Dick's Best Band ha scoperto il blues quando sua zia gli prestò una copia di un live dei B.B. King, quando aveva a quei tempi soltanto 11 anni. Ne rimase affascinato e non poté più farne a meno. Questa è Blue Monday da Ian Texas Live, qui per voi a Mia Blues, Mark May.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: E sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Future Soul è stato registrato tra Jacksonville e i Phantom Studios in Tennessee. Il disco nasce da un nucleo di autori ristretto e molto molto molto affiatati. Un lavoro con produzioni lontane dal blues rock tradizionale, con arrangiamenti asciutti che non snaturano però il DNA della band. Questa è Be Kind, tedeschi Trucks Band, qui a Me and Blues.

I Less of Blues di Angela Strayler, ci sono brani di Elmore James, Muddy Waters, Chuck Berry, Otis Rush, Jimmy Reed, Ollie Wolf, Little Milton e tanti altri ancora. Bastano solo questi nomi per rendersi conto della qualità di questo lavoro. Niente stravolgimenti vari, ma la chiara intenzione di mantenere intatta l'ossatura originale dei brani. In fondo, che bisogno c'era? Bastano la sua voce, i suoi fraseggi e il prestigio di una donna che ha dedicato molti anni della sua vita al Texas Blues. Questa per voi è Me and Blues, Angela Strayler.

Concludiamo questa puntata di Me and Blues con Caterina Pejak, cantautrice e pianista residente a Belgrado, attiva sulla scena musicale internazionale da più di 10 anni. Pur concentrandosi principalmente sulla sua attività di cantautrice e interprete, ha maturato una vasta esperienza nel settore culturale, partecipando a numerosi progetti nei Balcani. Ha iniziato a esibirsi nella tarda adolescenza, suonando nei blues club della sua città natale. Si allontana dalla musica classica dopo aver ascoltato dischi di Otis Pan, Ray Charles, Tom Waits, Nina Simone e Nora Jones. Qui per voi a Me and Blues, Caterina Pejak. Thank you.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Potrei tranquillamente definire SOS, Blues for Your Soul di Mark Broussard, un'opera maestra. Perché? Perché tutto ciò che ha rappresentato e ha dato la musica afroamericana è presente in questo disco. Il suo ascolto è gradevole, ci riporta indietro di qualche anno, verso le atmosfere delle grandi voci blues and soul. D'altronde, con la produzione di buona massa, soldi, risorse e una grande band, un artista unico nel suo genere, non si poteva sbagliare. Qui per voi è Me and Blues. Mark Broussard.

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, uno degli incroci più potenti della tradizione blues e rhythm and blues, quella di Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall, che hanno celebrato questa preziosa unione con l'uscita di Trouble Trouble, una raccolta di 11 brani che asseconda la loro consolidata affinità per un sound direi molto classico. Castro, Jones e Hall sono affiancati dai Trouble Trouble. Questo disco abbraccia gli estremi più esuberanti e aderenti del rhythm and blues e del soul, con diverse tappe intermedie che si avvicinano anche al blues. Il brano che ho scelto per voi si chiama Low Wheel. Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall qui a Me and Blues.

Dopo aver chiuso il rapporto ultradecennale con l'Alligator Records, Curtis Salgado esordisce con una etichetta nuova, la Eat Little Village, con un album vivace, robusto e coinvolgente a cui prendono parte grandi ospiti, uno tra tutti Robert Cray. Una bella sintesi di American music in cui si mescolano gospel, blues, rhythm and blues, funk, soul e rock and roll. Salgado è una forza nel mondo blues da quasi 5 decenni. Come molti appassionati di blues sapranno che Salgado è stato l'ispirazione per i Blues Brothers dopo aver stretto amicizia con il comico John Belushi durante le riprese del film commedia di grandissimo successo Animal House. Questa è You Give the Blues a Bad Name. Per voi, Curtis Salgado, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Siete sempre collegati con Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ten Days Out, oltre alla sua ottima riuscita, è stato il disco che ha lanciato Kenny Wayne Shepherd ad altissimi livelli. Una grande idea che gli ha consentito di suonare in presa diretta con delle vere icone della musica blues, molti purtroppo poi scomparsi. Un viaggio col torpedone ad incontrare gli artisti che hanno contribuito a fargli nascere la passione del blues. Qui con John D. Holloman, brano Chapel Hill Boogie, Kenny Wayne Shepherd, qui a Me and Blues.

Come abbiamo spesso detto, il blues è uno dei generi musicali che ha più influenzato la cultura musicale americana e mondiale. Tra i nomi di spicco, come non citare la leggenda di Mississippi Fred McDowell, che è nato nel 1904, il bluesman statunitense è stato fonte di ispirazione per molti artisti di fama internazionale. Cresciuto nella zona rurale del Tennessee e del Mississippi, l'artista ha subito l'immensa influenza musicale della sua terra. Il suo stile musicale basato su suoni di chitarra acustica e voce potente era caratterizzato da un approccio primitivo al blues che ne faceva uno autentico interprete della tradizione. Questa è Jesus is the Man Line, qui a Me and Blues.

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Friend Along the Ways di Mitch Woods è stato pubblicato originariamente nel 2017 da un'etichetta che all'epoca decise di cambiare la propria direzione dalla musica a passare al cinema e quindi non diede tantissima pubblicità. Woods era giustamente orgoglioso di queste performance essenziali che erano fatte in duo e in trio con i grandi e i migliori credo del mondo del blues, quindi lottò con le unghie e con i denti finché non riacquistò i master. Poi aggiunse altri 5 brani che non erano presenti nella prima uscita ed ecco qui, cari amici miei, uno dei grandi album blues che si erano perduti. Per voi questa C.C. Rider insieme a Tim Hall e Van Morrison, Mitch Woods.
2: C.C. Rider

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. B.B. King Life at Regal è uno dei migliori album dal vivo del panorama blues. Questo capolavoro mette in evidenza la grandezza di B.B. King come strumentista e come cantante, trasmettendo emozioni profonde. It's My How Fort è forse una delle migliori interpretazioni di questo album, brano famoso anche perché lo hanno suonato gente come Michael Bromfield e Johnny Winter insieme in un famosissimo concerto live. B.B. King qui a Me and Blues.
2: And you might hear something that sounds like this.

treat me the way you wanna do. It's my own fault.

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Thank you.
2: Chicago è stata un'importante sorgente di idee e talenti. Le sue strade hanno dato vita a movimenti come la West Side, un quartiere della città brulicante di musicisti di colore dove il blues elettrico era di scena, la chitarra attrice protagonista. Uno dei suoi più importanti divulgatori è stato Freddie King, soprannominato Texas Cannonball. Nonostante le sue origini texane, si impose grazie al suo stile energico e a una sua vocalità potente e originale. In Inghilterra apprezzarono da subito il suo sound, tanto che molti chitarristi si erano avvicinati al suo stile. Un esempio concreto arriva quando John Mayall, per i suoi Blues Breakers, cercava un chitarrista che sviluppasse quel solo. Eric Clapton è stata la scelta giusta. Freddie King, qui a Mean Blues.

figli, sapete perché? Perché mi trovo all'interno, oggi con Happy Hour, mi trovo all'interno del Summer Pra, proprio dentro al prato comunale di Conselve. Si sta svolgendo l'evento del Summer Pra e come ogni anno noi di Free Radio siamo presenti, siamo partner di questo importante e festoso evento, e quindi Evita ha deciso come ogni anno di trasmettere il suo Happy Hour direttamente da qui. Quindi vi racconterò cosa succede, l'anteprima, le persone che vengono a trovarmi, cosa si svolgerà questa sera, e non mancherà

inizio esplosivo, insomma, come sempre qui con Tina Turner, la Lady Ambassador di oggi per Happy Hour. Ma ne ascolteremo delle belle, assolutamente sì, perché ho preparato come ogni venerdì pomeriggio una bella selezione musicale di ieri, dell'altro ieri, i classici. Insomma, restate sempre all'ascolto di Free Radio, l'Happy Hour, solo per voi che siete le mie star.

Beh, è fantastico anche perché qui all'interno del Summer Pra è veramente un'atmosfera fresca nonostante le temperature calienti di questi giorni. Siamo in un parco circondato da piante, da alberi, c'è un'enorme distesa di verde. Dico la verità, fa caldissimo anche qua, per carità, però da quella sensazione di freschezza. Io vi voglio tenere anche belli e freschi con la mia musica, con la mia voce, con le bellissime hit che ho cercato per voi.

0: E se avete voglia anche di vedere da dove sto trasmettendo, entrate nella nostra app di Free Radio, cliccate sulla vocina dove c'è scritto webcam, si apre tutta la panoramica del pracomunale di Conselve qui in provincia di Padova, e da lì potete vedere cos'è il Saber Pra, cos'è il prato comunale. Ovviamente la webcam è sopra la mia testa, quindi la postazione, la stazione di Free Radio non si vede, ma si sente, perché oltre a vedere potete anche sentire la mia voce, sentire le mie canzoni. Cosa volere di più?
1: Questa è Free Radio.

Eh sì, in diretta dal Summer Pride, il prato comunale di Conselve, oggi l'happy hour, quindi sono all'aperto, mi trovo nella stazione mobile di Free Radio a trasmettere l'happy hour. Saluto Norbert, gli auguro buona guarigione. Ciao Norbert.

Favorite Toys. Amiche e amici, che dire, io mi sento veramente una star, mi trovo all'interno del Summer Pra, il prato comunale di Conselve. Questa sera ci saranno gli anni 90, voglio tornare negli anni 90, ma intanto restiamo qui nell'anno 2026, sentite qua.

Beh, il mood è sempre lo stesso, si ascolta buona musica, si trasmette buona musica, l'happy hour insomma mantiene sempre le sue radici. Ed anche questo pomeriggio ci ascoltiamo dei bei successi, ci ascoltiamo dei bei classici, non mancano le new entry. Io sono sempre Evita, Evita di Free Radio. Mi potete ascoltare ogni venerdì pomeriggio dalle 17 alle 19. Questo venerdì e venerdì prossimo eccezionalmente in diretta dal Summer Pride, Prato Comunale di Conselve. Oppure mi ascoltate la domenica pomeriggio in replica sempre dalle 17.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Eh sì, sorrido e mi diverto perché sono venuti a trovarmi, sono venuti i miei amici di Free Radio, ebbene sì, e quindi saluto Roby, saluto Gianfranco, saluto Luca e non posso che non sorridere perché qui le battute insomma non si sprecano, anzi assolutamente, mi diverto tantissimo perché sono all'interno del Summer Pra, quindi c'è tanta gente che passa, c'è tanta gente che mi viene a salutare, c'è tanta gente, soprattutto lo staff del Summer Pra che sta preparando per la serata di questa sera. Ricordo a tutti voi che c'è Voglio Tornare negli anni 90, quindi faremo un salto nel passato e balleremo le super hit dance degli anni 90, ma adesso restiamo nel presente con i Judas Priest e la nuovissima Turbo Lover.

E continua a sorridere perché insomma il Summer Pra qui, la nostra postazione di Free Radio, sono all'interno del Summer Pra, è ovvio che passa un sacco di gente a salutarmi e quindi ridiamo, scherziamo, ogni battuta, ogni parola, qualsiasi cosa e si crea insomma l'umorismo, l'umorismo adatto per divertirci. Oggi Free Radio, la stazione di Free Radio, è attiva all'interno del Summer Pra, la vostra vita con l'Happy Hour vi intrattiene sino alle 19:19 qualcosa, rimanete all'ascolto per sentire tutta la bella musica che ho preparato per voi in questo venerdì pomeriggio davvero.

il mood di Happy Hour rimane sempre lo stesso, anche se la postazione per i radio è all'interno del Summer Pra. Questo è un classico di Billy Joel, We Did Start a Fire, rivisitato in maniera eccelsa, posso dire, dai Fall Out Boy. A me personalmente piace tantissimo, mi sta caricando tanto, giusto in previsione per la serata esplosiva degli anni 90 qui all'interno del Summer Pra.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10.

tutti anche Mr. Lenny Kravitz, che poche settimane fa ha compiuto 62 anni ed è ancora in forma strasmagliante. Ma io qui all'interno del Summer Pra sto vedendo altre tante persone in forma smagliante che mi sono venute a trovare. Ciao Luciano. Tanti amici passano qui per la nostra stazione mobile di Free Radio. Vi ricordo che per questo venerdì e per il prossimo venerdì Evita con l'Happy Hour trasmetterà proprio da qui all'interno del Summer Pra, perché insomma anche Free Radio è partner di questo evento che durerà per tutto questo weekend e per tutto il weekend prossimo. Che dire, fa ancora molto caldo, io ho già bevuto una buona birra del Summer Pra e in questo momento mi sono